0: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.